0: Canale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Devet Pet Cetri FM.

0: Da, dar sunt 4,4 MHz.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Uno dei più grandi investimenti nelle infrastrutture di ricerca nella regione istriana sta entrando nella fase chiave di realizzazione. Nella sede della regione è stato ufficialmente consegnato il contratto per la ricostruzione e il restauro dell'edificio del centro di ricerca. Il progetto è guidato dall'Università degli Studi dell'Istria, un'istituzione fondata dalla regione. La ricostruzione dell'edificio è una parte fondamentale del progetto Centro di Ricerca Metris. Con la sua realizzazione l'Istria otterrà un centro moderno di ricerca, conoscenza e innovazione che collegherà l'infrastruttura scientifico-ricerca dell'Università dell'Istria con le esigenze concrete dell'economia. Il centro consentirà alle piccole e medie imprese di accedere a attrezzature avanzate, competenze specialistiche e servizi di ricerca, aprendo nuove opportunità per la comunità accademica e scientifica, per gli studenti e per i ricercatori. Oltre alla ricostruzione e al restauro dell'edificio, un valore speciale del progetto è l'acquisto delle attrezzature di ricerca più moderne, ha sottolineato il decano dell'Università Politecnica Istriana, Douglas Corazza. Il progetto prevede una completa ristrutturazione e riconversione dell'edificio dell'ex vecchia chirurgia nel complesso dell'Ospedale Generale di Pola, in un moderno centro di ricerca. Al termine del progetto, l'Istria otterrà un centro di ricerca specializzato dedicato allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, al collegamento tra scienza e economia e al rafforzamento delle capacità di innovazione dell'intera regione. Sono stati completati con successo i lavori di riqualificazione energetica, consolidamento strutturale e miglioramento dell'accessibilità del centro sociale Carlo Reutz. L'edificio storico, costruito tra il 1866 e il 1870, a seguito di una ristrutturazione generale, ha ottenuto uno spazio più sicuro, energeticamente efficiente e accessibile per oltre 100 associazioni e organizzazioni che operano al suo interno. I lavori, avviati in veste di investitore dalla città di Pola, sono iniziati il 24 luglio 2025 e si sono conclusi ufficialmente il 24 luglio 2026. L'intervento ha interessato un complesso con oltre 17.000 metri quadrati di superficie utile riscaldata, grazie al quale il Reutz ha acquisito standard moderni di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità, preservando al contempo il suo caratteristico aspetto storico. Uno degli interventi più importanti è stato garantire l'accesso senza barriere a tutti i piani per le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Nella parte nord-orientale del cortile interno, sull'ala nord dell'edificio, è stato installato un nuovo ascensore esterno della capacità di 6-8 persone, dotato di due porte e uscite sui vari piani. L'ascensore collega il pian terreno con il quinto piano dell'ala nord, consentendo al contempo l'accesso al primo, secondo e terzo piano dell'ala sud del complesso. Di particolare rilevanza è il fatto che sia stato progettato anche come ascensore di evacuazione, contribuendo così ulteriormente alla sicurezza degli utenti in situazioni di emergenza, inclusi i casi di incendio e di blackout elettrico. A conferire una particolare complessità all'intero progetto è stato il fatto che i lavori di costruzione si sono svolti parallelamente alla vita quotidiana del Reutz. All'interno della struttura operano ben 105 diverse associazioni e organizzazioni, i cui utenti hanno continuato a svolgere le proprie attività anche durante la ristrutturazione. Come passo importante verso l'autosufficienza energetica, sul vasto tetto piano del Reutz è stato costruito e messo in funzione un impianto solare fotovoltaico. Il sistema fotovoltaico consente la produzione di energia elettrica direttamente sul luogo di consumo e rappresenta un contributo significativo all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e alla riduzione delle perdite energetiche. Grazie a questa ristrutturazione l'edificio ha ottenuto un involucro edilizio più efficiente, seramenti moderni, una maggiore sicurezza strutturale, una migliore accessibilità e una propria fonte di energia rinnovabile, preservando al contempo la sua identità architettonica ben riconoscibile. Al progetto dei Nasi Rossi, bambini nelle scuole per bambini in ospedale, hanno partecipato 4 scuole elementari dell'Istria e 82 studenti hanno deciso di rendere più felici i giorni dei loro coetanei ricoverati in ospedale, con i loro disegni e messaggi di supporto. In un periodo in cui i bambini comunicano sempre più tramite gli schermi e hanno sempre meno opportunità di fermarsi a riflettere su come si sente qualcun altro, lo sviluppo dell'empatia diventa più importante che mai. È proprio per questo che il progetto collega già da 4 anni gli studenti con bambini ricoverati in ospedale. Attraverso conversazioni, la realizzazione di disegni e messaggi di supporto, gli studenti hanno l'opportunità di sviluppare comprensione, solidarietà e cura per gli altri, mentre i bambini in ospedale inviano un messaggio importante: non sono soli e i loro coetanei pensano a loro. Quest'anno hanno partecipato al progetto un numero record di 95 scuole elementari, il più alto dalla sua nascita 4 anni fa. Alla realizzazione hanno preso parte in totale 215 classi e 1912 studenti, tra cui 82 studenti provenienti da 4 scuole elementari dell'Istria. Al progetto hanno partecipato gli studenti della scuola elementare Veruda di Pola, della scuola elementare Mate de Marin di Medolino, di Bagnole, e della scuola elementare Vitto Mirciroa Paio di Nedescina. I loro lavori sono esposti in 15 ospedali in tutta la Croazia, dove i nasi rossi portano regolarmente un sorriso ai bambini in cura, e tra questi c'è anche l'ospedale generale di Pola. La nuova 17ª edizione di Audio Art, festival di musica sperimentale improvvisata, si è tenuta dal 27 al 29 agosto presso la Galleria Novo al Centro Sociale Reutz a Pola. Durante i 3 giorni del festival, il pubblico ha potuto assistere a concerti e performance sonore, oltre a partecipare a laboratori dedicati all'esplorazione e alla sintesi del suono e alle pratiche artistiche contemporanee. Audio Art, dalla sua fondazione nel 2010, riunisce artisti attivi nel campo della musica sperimentale e improvvisata, installazioni e performance audiovisive, sound art e field recording. Il festival è nato grazie all'amicizia con l'artista e compositore polacco Marek Cioloniewski, che nei primi anni 90 a Cracovia ha avviato l'Audio Art Festival. Oggi Audio Art si sviluppa come piattaforma internazionale che collega diverse scene artistiche e approcci al suono e viene realizzato dalla produzione dell'Associazione Culture Urban sotto la direzione artistica di Allen Sinkhaus. Il programma di quest'anno presenta una serie di artisti internazionali e locali, tra cui spiccano in particolare il compositore, interprete e artista olandese Thomas Ankersmith, il trio sperimentale di improvvisazione The Tanks e il trio sloveno di Jamen Folk Shirom. La manifestazione cittadina più danzante, Pula Plesce, si terrà sabato 5 settembre, a partire dalle 19 a Porta Rata. La 14ª edizione dell'evento riunirà nuovamente associazioni, club e scuole di danza di Pola e dintorni, presentando al pubblico la varietà degli stili di danza, la creatività dei coreografi e il talento di numerosi ballerini e ballerine. Dalla sua prima edizione ha sempre avuto lo stesso obiettivo: mostrare la ricchezza della scena di danza di Pola, offrire ai giovani ballerini l'opportunità di esibirsi su uno dei palcoscenici più belli della città e arricchire ulteriormente l'offerta culturale ed intrattenimento della città, in un periodo in cui Pola è ancora visitata da numerosi ospiti locali e stranieri. Pola Plesce è una di quelle manifestazioni che hanno trovato molto rapidamente la loro strada verso il pubblico ed è diventata una parte riconoscibile dell'inizio di settembre nella nostra città. Ci rende felici che di anno in anno riunisca un grande numero di bambini, giovani e dei loro leader, che con impegno, talento e dedizione creano una serata piena di energia, condivisione e amore per la danza. Ringraziamo tutte le associazioni di danza, gli insegnanti e i coreografi per la lunga collaborazione e tutti coloro che partecipando contribuiscono a far sì che questa manifestazione viva e cresca con successo già da 14 anni, ha sottolineato Sania Zinko Pankorotai, direttrice dell'ente del turismo della città di Pola. L'edizione di quest'anno riunirà 12 associazioni e studi di danza. Al termine del programma i visitatori potranno partecipare a una dimostrazione collettiva del programma Zumba Fitness. Il pubblico avrà l'opportunità di unirsi al ballo e concludere nel migliore dei modi un'altra serata dedicata al movimento, alla musica e alla convivialità. Oltre all'aumento delle temperature dell'aria, in Istria si è potuto notare in questi giorni un altro cambiamento. Il cielo non è più così azzurro, ma assume tonalità grigiastre. La sera, soprattutto durante il tramonto, i colori possono essere anche un po' più caldi. Come riporta Istramet, si tratta della conseguenza dell'arrivo di aria calda africana che porta con sé una grande quantità di sabbia del Sahara. Lo scolamento del cielo potrebbe influenzare anche le temperature dell'aria del suolo. Per questo motivo le temperature massime potrebbero essere leggermente più basse rispetto alle previsioni dei giorni scorsi. Tuttavia questo non vorrà dire che la calura estiva mancherà. Istramet sottolinea che la sensazione di tempo afoso e pesante sarà comunque molto presente. La sabbia del Sahara in situazioni come queste può essere visibile nell'atmosfera come una caratteristica torbidità del cielo e dopo eventuali piogge può lasciare anche tracce su automobili, terrazze e altre superfici.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi sfogliatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.